Arrivederci allora, fine domani, un buongiorno a tutti quanti, una buona giornata di lavoro, un buon dia di lavoro, andiamo avanti qua. Così, ta?